barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donna, ragazzi, un vecchio fanciulle, e quale parrucca, presto la barba, quale sanguigna, presto di lei, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto il biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: una alla volta, per carità.
1: E Figaro,
0: su qua.
1: E Figaro,
0: su qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su. Quando mettissimo a sorgere fuori il resto del falcon della città, della città, della città, della città, della città. A bravo Figaro, bravo brevissimo, a bravo Figaro, bravo brevissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, a bravo Figaro, bravo brevissimo, a bravo Figaro, bravo brevissimo, te

0: Al fine, eccoci qua,
1: figaro dammi man. Poter del mondo, che tempo indiavolato!
0: Tempo da innamorare!
1: Ehi, fammi lume! Dove sarà Rosina?
0: Ora vedremo, eccola appunto!
1: Cambia tesoro!
2: Indietro, anima scellerata! Io qui di mia stolta credulità venni soltanto a ripara lo scorno, a dimostrarti quel suono e quali amanti perdesti, anima indegna e sconoscente!
1: Io son di sasso,
0: io non capisco niente,
1: ma per pietà!
2: Oggi fingesti amore per vendermi alle voglie di quel tuo vil conte almaviva!
1: Al conte, ah, sei delusa!

0: A disgraziati noi, come si fa?
1: Che avvenne mai?
0: La scala, la scala non v'è più.
1: Dici?
0: Chi mai l'avrà levata?
1: Ma lei inciampa, crudel.
2: È sventurato.
0: Zitti, sento gente. Ora ci siamo, signor mio, che si fa?
1: Mia rosina, coraggio.
0: Eccoli qua. Don Bartolo.
3: E Don Bartolo.
0: Don Basilio.
4: E quell'altro?
0: Veve, il nostro notaro, allegramente, lasciate fare a me.
5: Signor notaro, dovevate mia casa stipular questa sera il contratto di nozze fra il conte d'Almaviva e mia nipote. Gli sposi, eccoli qua, avete indosso la scrittura.
0: Benissimo.
5: Emma Piano, Don Bartolo dov'è?
1: Ehi, Don Basilio, questo anello è per voi.
5: Ma io?
1: Per voi vi sono ancora due palle nel cervello, se v'opponete.
5: Poi boh, prendo l'anello, chi firma?
1: Eccoci qua, son testimoni Figaro e

0: ecco di qua.
1: La buona signor.
0: Signor, son ladri. Arrestate, arrestate.
1: Mio signore, il suo nome.
2: Il mio nome è quel d'un uomo d'onore. Lo sposo io son di questa.
0: E andate al diavolo, Rosina. E serdeve mia sposa. Non è vero?
3: Io sua sposa? Oh, nemmeno per pensiero.
0: Come? Come, Fraschetta? Arrestatevi, dico, è un ladro.
1: Non la compro.
0: È un furfante.

0: Insomma, io ho tutti i torti. Purtroppo è così. Ma tu, Britone, tu pur tradirmi e farla testimonio.
1: Ah, Don Bartolomeo, quel signor conte certe ragioni ha in tasca, certi argomenti a cui non si risponde.
0: E Dio bestia solenne, per meglio assicurare il matrimonio, portai via la scala dal balcone.
2: Ecco che fa un'inutil precauzione.
0: Ma e la dote? Io non posso.
3: E via di dote io bisogno non ho. Va, te la dono.
0: Ridete adesso, bravissimo Don Bartolo. Ho veduto alla fin rasserenarsi quel vostro ceffo amaro e furibondo.

0: Sì, sì, ho capito tutto.
1: Ebben, dottore.
0: Sì, sì, che serve? Quel che fatto è fatto. Andate pur, che il ciel vi benedica.
1: Bravo, bravo, un abbraccio. Vedete